Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Max Radio Classic Blue Max, la musica per sognare.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

già correvi con l'asciugamano. Su bambini venite qui, svelti subito che ci asciughiamo. Ma in un mare più grande già sentivo mia la tristezza cantata dagli uomini per non buttarsi via. Un alunno del tempo è solo in una frase di una sola parola, come una stella non segnata in cielo, un orologio che non sa mai l'ora. E mio figlio era lì così pallido, così bello fra tutti quei camici, con l'uomo ragno in mano.

d'argento. E tu che mi sei nata e che mi sei cresciuta andando contro vento, il mio cane che è steso sul tavolo e mi guarda e lo sente che è l'ultima,

0: Sono le 4 e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Deiotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia campione del mondo in carica beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è? E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calw il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicolò Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono, i poveri come possono.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
5: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
5: Max Radio Classic ti fa sentire
1: l'estate.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Jukebox Italia. Successi da cantare.
1: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
0: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maglie dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
0: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro per...

0: appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Starfer per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team, scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
6: Il tuo locale, il tuo evento,
7: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
8: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
6: Per info chiama lo 075 517 9111 anche per messaggi WhatsApp.
9: Max Radio Classic.

0: Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Senza la musica, che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
10: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
8: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
10: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
10: Ci trovi su www.autosperanza.it.
11: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sul lago Trasimeno.
12: Davvero?
11: Eh sì, dal 3 al 12 luglio torna la 41esima Sagra del Pesce Sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Le specialità della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio, gustate in un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia, renderanno la tua un'estate indimenticabile.
12: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo.
11: Dal 3 al 12 luglio, 41esima Sagra del Pesce Sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
13: Caliente.
14: Ciao Lucia, ti vedo bene.
13: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
14: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
15: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
5: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
6: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: trasformate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Max Rente.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione News, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Sono le 7:02.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sone, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Buongiorno Max.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Attenzione! Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale con l'estrada.
4: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
6: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene.
8: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sul lago Trasimeno.
11: Davvero?
10: Eh sì, dal 3 al 12 luglio torna la 41esima

0: Dimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
2: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
6: Il tuo locale, il tuo evento,
7: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
6: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
8: Buongiorno Max.
9: L'almanacco del giorno vi è presentato da
10: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
11: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia campione del mondo in carica beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è. E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calve il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese. Ricordiamo dato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicola Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono, i poveri come possono.
9: L'almanacco del giorno vi è presentato da
10: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
1: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
3: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e del forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
1: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
5: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite, compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
4: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
6: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
1: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi, Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
0: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Buongiorno Max.
8: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
9: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.
10: L'oroscopo di Maya.
11: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, In ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
10: A domani con l'oroscopo di Maya.
8: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
9: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
7: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: Parte in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Uniperugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta. Le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica. Non si ferma all'alta dei carabinieri, va fuori strada con il suo scooter e muore. Avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Un 62enne è stato ucciso in casa a coltellate a Civitanova Marche in provincia di Macerata. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. I sospetti si concentrano sulla compagna della vittima, una trentenne. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo, prossimo avversario il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca giudiziaria.
1: La polizia di Perugia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni legati all'attività di una presunta setta dedita a truffa, estorsione e violenza sessuale. Il provvedimento del GIP, scattato dopo i fermi dello scorso marzo, ha colpito un casale con annessi terreni, un'autovettura e denaro contante ritenuti il profitto delle attività illecite. Secondo la procura, i vertici dell'organizzazione, che si facevano chiamare maestro o sciamano, manipolavano gli adepti dai quali avrebbero estorto oltre 500.000 euro. Tra gli indagati figura un 56enne accusato anche di violenza sessuale ai danni di un'associata. La difesa del 22enne accusato dell'omicidio di Ekuran Kumani avvenuto lo scorso ottobre a Perugia contesta il quadro indiziario definendolo privo di dati oggettivi, una tesi supportata dalla criminologa Roberta Bruzzoni, la cui relazione è stata depositata in vista dell'udienza preliminare del 10 settembre. Secondo la consulenza tecnica, l'arma del delitto ripescata nel Tevere sarebbe incompatibile con la ferita della vittima e tre testimoni avrebbero descritto un aggressore con caratteristiche diverse da quelle del giovane indagato. Nella relazione viene inoltre evidenziata l'assenza di tracce della vittima sugli abiti dell'accusato e indicata una pista alternativa legata ad un altro partecipante alla rissa.
0: Ci occupiamo ora del maltempo.
1: Vigili del fuoco al lavoro in provincia di Perugia da ieri pomeriggio colpita da forti precipitazioni e vento. Gli interventi principali concentrati tra Perugino, Assisi e Foligno riguardano soprattutto piante abbattute e pericolanti, con decine di chiamate in coda. Non si registrano per fortuna feriti, ma la situazione resta sotto osservazione. Dopo una breve tregua, questa mattina infatti ripreso a piovere con intensità e per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla sull'Umbria per il transito di una perturbazione atlantica che porterà forti temporali, grandinate e raffiche. Intanto, a causa dell'ondata di caldo che ha colpito la regione tra il 20 e il 30 giugno, il pronto soccorso dell'ospedale di Terni ha subito un'impennata di accessi. La struttura ha registrato un incremento superiore al 10% rispetto allo scorso anno, con una media di 166 ingressi giornalieri. Tra gli assistiti figurano soprattutto anziani con un'età media di 75 anni, ricoverati per disidratazione e complicazioni cardiorespiratorie. Per fronteggiare la pressione, la Santa Maria ha anche attivato un protocollo straordinario. Il cambiamento climatico e il caldo record colpiscono il lago Trasimeno, che perde un centimetro d'acqua ogni due giorni. Il quadro è stato approfondito dall'assessora regionale Simona Meloni parlando di bacino a meno 168 sullo zero idrometrico, livello che ha costretto Busitalia a sospendere i traghetti per Isola Polvese, che la regione sostituirà con imbarcazioni a noleggio. A mitigare il quadro, le piogge di ieri e oggi, unite all'adduzione di acqua dalla diga di Montedoglio, mentre proseguono i lavori di dragaggio dei fondali. Trasporti, nuovo record per l'aeroporto internazionale dell'Umbria, che archivia il miglior mese di giugno della sua storia con quasi 76.000 passeggeri ed una crescita del 4% rispetto allo scorso anno. Il primo semestre del 2026 si è chiuso così a quota 294.000 transiti, trainato dai voli internazionali che coprono oltre il 66% del traffico totale. Con 114 voli di linea settimanali all'attivo, lo scalo ora punta a superare i record storici assoluti, complice la programmazione estiva tra luglio e agosto. Parliamo di imprese. Giorgio Mencaroni è stato confermato all'unanimità e per acclamazione alla guida della Camera di Commercio dell'Umbria. La rielezione è avvenuta durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Camerale alla presenza della governatrice Proietti. Grande soddisfazione è stata espressa da Confcommercio Umbria, che vede nella continuità di Mencaroni un riconoscimento al lavoro svolto e una garanzia per il terziario di fronte alle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Musica, cresce l'attesa a Perugia per Umbria Jazz al Via domani, anticipata stasera dal concerto gratuito di Serena Brancale in piazza 4 novembre, regalo di CNA negli 80 anni della Confederazione. Con l'artista barese sul palco sono attesi ospiti e sorprese. L'atmosfera da festival è già viva, però grazie alle Clinics della Berkeley, così come le anteprime di UJ for Kiss, la rassegna dedicata ai più giovani e che da domani proporrà laboratori e concerti per bimbi e famiglie. Sempre domani il sold out di Sting all'Arena Santa Giuliana.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Buongiorno Max.

0: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e altre città ucraine, con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti. Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali. Medio Oriente, il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha, nonostante Teheran abbia denunciato violazioni dell'intesa da parte di Washington. Intanto le forze israeliane proseguono le operazioni in Libano, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio dopo il terribile sisma del 24 giugno. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata sotto l'edificio in cui lavorava. Ieri sera le squadre di soccorso si trovavano a meno di un metro da lui. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle, il Senegal va un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario è il Messico, che ha battuto l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
2: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic ti fa sentire
0: l'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
8: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
7: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
8: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Al centro commerciale con le strada.
8: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
11: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
10: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
11: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Oh no, anche questo è andato? Ma perché faccio sempre seccare tutto?
13: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
14: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
15: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Ehi, ascoltalo,
6: è il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
9: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
14: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
15: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
13: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
15: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
16: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
17: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
16: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
17: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8,

0: Sono le 9:01.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.

0: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo. Ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
1: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
2: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e del forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
1: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
4: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
3: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
5: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
1: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis: Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
8: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Buongiorno Max.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Buongiorno Max.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia campione del mondo in carica beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è. E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calve il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicola Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono, i poveri come possono.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fiseco, Bolli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Starfer per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birra e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
6: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
2: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, È tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
7: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
2: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene.
9: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Notte d'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi con un bilancio di almeno 13 morti e 80 feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrò nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha. I colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Alla vigilia delle esequie dell'ex guida suprema iraniana, il presidente del Parlamento Ghalibaf assicura: vendicheremo il suo sangue. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Si lavora per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Squadre di soccorso da 7 paesi stanno lavorando instancabilmente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e effettuava cure senza abilitazione. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. È tutto, a più tardi.
6: Un saluto dalla redazione locale. In apertura parliamo di meteo.
7: È accusata di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio la donna straniera di mezza età arrestata dai carabinieri ad Attigliano in provincia di Terni. Durante un controllo stradale notturno l'atteggiamento nervoso della conducente ha insospettito i militari, che hanno poi trovato a bordo 19 dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare materiale per il confezionamento dosi e 275 euro. Il giudice ha quindi convalidato l'arresto imponendo l'obbligo di firma.
6: Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria.
7: La polizia di Perugia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni legati all'attività di una presunta setta dedita a truffa, estorsione e violenza sessuale. Il provvedimento del GIP, scattato dopo i fermi dello scorso marzo, ha colpito un casale con annessi terreni, un'autovettura e denaro contante ritenuti il profitto delle attività illecite. Secondo la procura, i vertici dell'organizzazione, che si facevano chiamare maestro o sciamano, manipolavano gli adepti, dai quali avrebbero estorto oltre 500.000 euro. Tra gli indagati figura un 56enne accusato anche di violenza sessuale ai danni di un'associata. Un violento nubifragio in mattinata ha colpito la zona di Borgorivo a Terni, allagando il sottopasso di via della Pernice, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato. Pioggia e vento interessano anche la provincia di Perugia, che ieri pomeriggio ha visto i pompieri attivi tra Ponte Felcino a Sisi.

0: e foligno per alberi caduti o rami pericolanti. La situazione resta sotto osservazione, considerando che per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per forti temporali, grandinate e raffiche. Oltre 2 milioni di euro dalla Regione per il piano antiviolenza 2026 proposto dall'assessora Simona Meloni. Le risorse serviranno a consolidare la rete tra comuni, centri antiviolenza e case rifugio, con l'obiettivo di potenziare i presidi territoriali anche nelle aree periferiche. Tra gli interventi concreti figurano i finanziamenti per trasformare i CE. Tra gli interventi figurano i finanziamenti per trasformare in centri antiviolenza gli sportelli di Assisi e Marciano, dove nascerà anche un centro per uomini maltrattanti. Per favorire l'autonomia economica delle donne sono inoltre stati stanziati fondi per reddito di libertà e orientamento al lavoro. I beni culturali, anteprima da record alla Galleria Nazionale dell'Umbria per la mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi, che porta a Perugia la celebre Arlesiana in dialogo con 16 opere di maestri come Boldini o De Nittis. Mercoledì 1 luglio il pubblico ha potuto scoprire l'esposizione al terzo piano del museo, aperta straordinariamente fino a tarda sera con ingresso gratuito. Per i prossimi giorni previste visite guidate alle 19 e alle 21 con prenotazione obbligatoria. Venerdì 3 e 10, sabato, musica, cresce l'attesa a Perugia per Umbria Jazz al Via Domani, anticipata stasera dal concerto gratuito di Serena Brancale in piazza 4 novembre, regalo di CNA negli 80 anni della Confederazione. Con l'artista barese sul palco sono attesi ospiti e sorprese. L'atmosfera da festival è già viva, però grazie alle Clinics della Berkeley, così come le anteprime di UJ for Kids, la rassegna dedicata ai più giovani e che da domani proporrà laboratori e concerti per bimbi e famiglie. Sempre domani il sold out di Sting all'Arena Santa Giuliana. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più

0: In un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Box. Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio.
2: Nel Perugia è ormai ufficiale la doppia cessione di Montevago e Bacchino al Modena per 700.000 euro, mentre sul versante societario la situazione resta in divenire, con il presidente Faroni che valuta le manifestazioni di interesse di fondi e acquirenti. Intanto il direttore generale Borras e Riccardo Gaucci si sarebbero accordati per il ritorno in pista di quest'ultimo alla guida dell'area tecnica. Gaucci, secondo quanto riporta calciogrifo.it, ha preso tempo per cercare nuovi sponsor e rimpolpare un budget di mercato ridimensionato dai vincoli del salary cap. In attesa del rientro del tecnico tedesco si delineano le strategie per il raduno. Il mister intende portare in ritiro un gruppo di massimo 25 giocatori, aggregando anche i due under 17 Raffaelli e Iachini. Dopo aver riportato in rosso-blu il portiere Bagnolini dal Bologna, il Gubbio ha ufficializzato l'acquisto di Manuel Cesari, centrocampista offensivo di 21 anni che arriva a titolo definitivo dal Prato, squadra di Serie D. Cresciuto nei vivai di Fiorentina, Bologna ed Empoli, Cesari ha collezionato 31 presenze nell'ultima stagione. Proprio coi viola restano in piedi i contatti per il difensore Baroncelli e l'esterno Bertolini. In attesa degli ultimi passaggi, la nuova Ternana 1925 sembrerebbe pronta a scattare in Serie D con Franco Fedeli presidente e Carlo Mammarella DS, mentre per la panchina, secondo quanto riporta Ternana News, restano in piedi le ipotesi Serpini e Lucarelli. Il direttore sportivo ha in mente una lista di 25 elementi coi possibili innesti di Vitali e Pettinari. Secondo il Messaggero Umbria, la nuova società manterrà la storica sede di Via della Bardesca, i cui locali sarebbero già stati locati. Passiamo al volley. Festa grande ieri sera in piazza 4 novembre a Perugia per il grande slam della Siracusa Sky. Centinaia di tifosi hanno invaso il centro storico per celebrare i quattro storici trofei vinti in stagione: Scudetto, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club. Sul palco, insieme alle coppe, dalla travolgente presidente Gino Sirci sono salite le massime istituzioni, tra cui la governatrice Proietti e la sindaca Ferdinandi, che hanno ringraziato la squadra e coach Lorenzetti per aver portato Perugia sul tetto del mondo. La Bartoccini MC Restauri Perugia scalda i motori per la nuova stagione di A2 femminile. Il confermato team manager Cristiano Borgioni ha annunciato il raduno delle Blake Angels in città il 4 agosto, cui seguiranno le visite mediche e a ruota la preparazione, con le prime amichevoli fissate a settembre. In un campionato intenso e con lunghe trasferte da gestire dal punto di vista logistico, Borgioni si è detto comunque fiducioso, colpito dal forte entusiasmo e dalla motivazione. Ciclismo, esito a sorpresa nella quinta edizione della 209 Marathon di Mountain Bike ad Arrone. Sul percorso principale di quasi 44 km, la vittoria maschile è andata al photo finish a Peter Menchetti del team Passione Faentina, che ha beffato in volata il favorito Giuseppe Panariello. Tra le donne, trionfo della specialista albana Alessia Bulleri, capace di staccare di quasi 16 minuti la campionessa uscente Ursula Arcangeli. Oltre il 200 i corridori al via.
1: E questa era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
8: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
9: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
13: Il tuo locale, il tuo evento,
14: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
15: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
13: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
16: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
0: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire, ti fa sentire l'estate.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Notte di raid russi su Kiev, sale a 13 il bilancio dei morti, 86 i feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrà nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Da mercoledì sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni, ancora vivo a una settimana dal terribile terremoto in Venezuela che ha provocato 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. L'uomo è intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per le mille Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Tennis, sarà un grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del pass per il terzo turno. I primi a scendere in campo alle 12 saranno Lorenzo Sonego e Tyra Grant, opposti rispettivamente a Diallo e Butkova. Nel pomeriggio Berrettini sul centrale affronta Fils, alle 17 Cobolli Duckworth, in serata spazio a Paolini che affronta Golubic. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
7: Noi due siamo bravi

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: State in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo.
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Buongiorno, Max.

0: Max Radio Classic il buongiorno. Si sente ogni mattina. Buongiorno, Max. I grandi successi e l'informazione alla radio. Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più attivi.

0: ricchezza della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio. Gustate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente. Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale con le strada.
4: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
6: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
0: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team, scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
11: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Costanza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
11: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
9: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
12: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
9: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
12: Ci trovi su www.autosperanza.it.
13: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: sono le 12 e 4 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alta commissaria dell'Unione Europea, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio IX, i Lefebriani, dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. È tutto, a più tardi.
6: Un saluto dalla redazione locale. In apertura parliamo di meteo.
7: Un violento nubifragio in mattinata ha colpito la zona di Borgorivo a Terni, allagando il sottopasso di via della Pernice, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato. Piogge e vento interessano anche la provincia di Perugia, che ieri pomeriggio ha visto i pompieri attivi tra Ponte Felcino, Assisi e Foligno per alberi caduti o rami pericolanti. La situazione resta sotto osservazione, considerando che per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per forti temporali, grandinate e raffiche. Intanto, a causa dell'ondata di caldo che ha colpito la regione tra il 20 e il 30 giugno, il pronto soccorso dell'ospedale di Terni ha subito un'impennata di accessi. La struttura ha registrato un incremento superiore al 10% rispetto allo scorso anno, con una media di 166 ingressi giornalieri. Tra gli assistiti figurano soprattutto anziani con un'età media di 75 anni, ricoverati per disidratazione e complicazioni cardiorespiratorie. Per fronteggiare la pressione, la Santa Maria ha anche attivato un protocollo straordinario. Il cambiamento climatico e il caldo record colpiscono il lago Trasimeno, che perde 1 centimetro d'acqua ogni 2 giorni. Il quadro è stato approfondito dall'assessora regionale Simona Meloni, parlando di bacino a meno 168 sullo zero idrometrico, livello che ha costretto Busitalia a sospendere i traghetti per Isola Polvese, che la regione sostituirà con imbarcazioni a noleggio. A mitigare il quadro, le piogge di ieri e oggi, unite all'adduzione di acqua dalla diga di Montedoglio, mentre proseguono i lavori di dragaggio dei fondali.
6: Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria.
7: La difesa del 22enne accusato dell'omicidio di Ekuran Kumani avvenuto lo scorso ottobre a Perugia contesta il quadro indiziario, definendolo privo di dati oggettivi. Una tesi supportata dalla criminologa Roberta Bruzzoni, la cui relazione è stata depositata in vista dell'udienza preliminare del 10 settembre. Secondo la consulenza tecnica, l'arma del delitto ripescata nel Tevere sarebbe incompatibile con la ferita della vittima e 3 testimoni avrebbero descritto un aggressore con caratteristiche diverse da quelle del giovane indagato. Nella relazione viene inoltre evidenziata l'assenza di tracce della vittima sugli abiti dell'accusato e indicata una pista alternativa legata ad un altro partecipante alla rissa. Dopo la condanna in appello di un'imprenditrice a un anno e otto mesi per caporalato, la Procura Generale di Perugia ha ribadito i rischi legati al fenomeno, che non è considerato isolato in Umbria. Secondo i giudici, nella sua azienda Gualdo Tadino, l'imputata sfruttava 12 lavoratori senza permesso di soggiorno, con turni di 13 ore e paghe da 2,50 euro all'ora. Il procuratore Sergio Sottani ha quindi ricordato che per favorire l'emersione sono attivi i canali di ascolto e uno sportello multilingue aperto all'ispettorato del lavoro. Oltre 2 milioni di euro dalla regione per il piano antiviolenza 2026 proposto dall'assessora Simona Meloni. Le risorse serviranno a consolidare la rete tra comuni, centri antiviolenza e case rifugio, con l'obiettivo di potenziare i presidi territoriali anche nelle aree periferiche. Tra gli interventi figurano i finanziamenti per trasformare in centri antiviolenza gli sportelli di Assisi e Marciano, dove nascerà anche un centro per uomini maltrattanti. Per favorire l'autonomia economica delle donne sono inoltre stati stanziati fondi per reddito di libertà e orientamento al lavoro. Trasporti, nuovo record per l'aeroporto internazionale dell'Umbria, che archivia il miglior mese di giugno della sua storia con quasi 76.000 passeggeri ed una crescita del 4% rispetto allo scorso anno. Il primo semestre del 2026 si è chiuso così a quota 294.000 transiti, trainato dai voli internazionali che coprono oltre il 66% del traffico totale. Con 114 voli di linea settimanali all'attivo, lo scalo ora punta a superare i record storici assoluti, complice la programmazione estiva tra luglio e agosto. I beni culturali, anteprima da record alla Galleria Nazionale dell'Umbria per la mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi, che porta a Perugia la celebre Arlesiana in dialogo con 16 opere di maestri come Boldini o De Nittis. Mercoledì 1 luglio il pubblico ha potuto scoprire l'esposizione al terzo piano del museo, aperta straordinariamente fino a tarda sera con ingresso gratuito. Per i prossimi giorni previste visite guidate alle 19 e alle 21 con prenotazione obbligatoria venerdì 3 e 10, sabato 4 e 11 luglio.
6: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire, ti fa sentire.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più

0: qualità della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio. Gustate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV, e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Al centro commerciale con le strada.
6: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
8: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
7: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
8: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
10: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
11: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: incontra l'estate su Max Radio Classic.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul due pari colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
2: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
1: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15:30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
3: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché era un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione, però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
1: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini, la prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
4: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
1: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14:30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo, il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21:45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9:67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
5: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
6: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris.
4: Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
6: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazione prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
10: Max Radio Class.

0: In un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre

0: Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
2: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica, ancora la musica.

0: Max Radio News.
1: Un saluto dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alta commissaria dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino replica: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X e Lefebvriani. Dopo le consacrazioni episcopali di ieri, saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli di 5 e 10 anni lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63% e il tasso di inattività sale al 33,6%. La disoccupazione scende al 5%. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Max Radio Classiche. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più

0: gustate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
0: La musica. Solo la musica. Ancora la musica.
5: Max Radio Classic è
0: Max to Max.
5: La musica. Solo la musica.
0: Ancora la musica.
5: Ancora la musica.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, e il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi. E per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
7: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp. Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi in

0: Mi ha aggredito e mi sono difesa alle parole della donna. Inferno di fuoco nella notte su Kiev, sale a 18 il bilancio dei morti, diversi feriti. L'alta rappresentante europea della politica estera Kallas avverte: oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino non arretra, aumenteremo la pressione sull'Ucraina. La procura tedesca accusa intanto Kiev del sabotaggio di Nord Stream. Le Lefebvriani scomunicati dalla Chiesa dopo le ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa, scomunica per i consacranti così come per i neovescovi. La stessa sorte toccherà tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ignorando la volontà e le parole di Leone XIV. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Ma il caldo tornerà nel weekend. Calcio: si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti le ultime a passare il turno. Oggi torna in campo la Spagna, che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma a 1:00. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. È tutto, a più tardi.
1: Gli spettacoli.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
12: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
12: Max Radio Classic. Ti fa sentire. Ti fa sentire.
1: Ti fa sentire.

0: fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia. Il profumo del pulito.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Starfer per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Al centro commerciale con le strada.
7: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
2: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
8: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
2: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti

0: 35 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Max Radio Classic. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
0: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
1: Numero 20.

0: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Class. Max Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Class.
2: Max Parade.
0: La musica ad alto gradimento.
2: Numero 16.
0: Numero 16.

più. Max Parade. Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento. Numero 36.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
10: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
11: Numero 4.

0: incontra l'estate su Max Radio Classic. Numero 13.
1: Numero 13.
2: E ciao.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Da un'idea di Donato, Naturè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Naturè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 742 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
0: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
8: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
7: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
8: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
0: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
9: E il tuo locale, il tuo evento,
10: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
9: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
11: Max Parade.
12: La musica ad alto gradimento.
11: Numero 12.

0: Sono le 14:59.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radio News.

0: replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene. È il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
5: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
10: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita in carcere. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale, Vitali Glitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas, la replica del Cremlino. Continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino. Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza un pactum sceleris per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore, ma solo a Bandecchi verrebbe contestato il reato di corruzione. Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
3: Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic. Ti fa sentire.
4: Ti fa sentire.
3: Ti fa sentire l'estate.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale.

0: 9€ al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio. Gustate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Chiudiamo con il tennis. Tyra Grant esce di scena al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Maria Buscova, che ha vinto per 7-5 6-3. Non prima delle 17:30 invece toccherà a Paolini contro Golubic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Attualità e costume.
6: Ben trovati all'ascolto della Cine in Onda. La mattina del 1 luglio si è svolta a Pechino la cerimonia per il 105esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Il segretario generale Xi Jinping ha invitato tutto il partito a trarre forza dalla propria storia per avanzare nel nuovo percorso della modernizzazione del paese. Xi ha ricordato gli impegni e i risultati raggiunti in 105 anni, affermando che il PCC ha trasformato il destino del popolo cinese, aperto la strada al ringiovanimento nazionale e dimostrato la vitalità del marxismo. Ha evidenziato la necessità di restare fedele ai propri principi, mantenere il legame con il mondo, affrontare rischi e sfide e promuovere una comunità globale dal futuro condiviso, portando avanti e promuovere

0: seduto una riunione dell'ufficio politico dedicata alla prevenzione delle inondazioni e agli interventi contro la siccità. Secondo quanto emerso dall'incontro, durante la principale stagione delle piogge di quest'anno, la Cina potrebbe affrontare eventi meteorologici e climatici estremi più frequenti del normale, con il rischio di siccità e alluvioni anche simultanee. Le autorità hanno quindi chiesto a tutte le regioni e ai dipartimenti competenti di rafforzare le misure di prevenzione e la risposta d'emergenza. La priorità assoluta, è stato ribadito, resta la tutela della vita delle persone. L'attenzione sarà anche rivolta alla protezione delle infrastrutture chiave, dei cantieri e delle strutture agricole. Il 1 luglio ricorre il 20° anniversario dell'operatività della ferrovia Qinghai-Shizhang. In due decenni la linea ha trasportato complessivamente 104 milioni di passeggeri e oltre 800 milioni di tonnellate di merci, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell'altopiano e al benessere dei suoi cittadini. La ferrovia, lunga circa 2000 chilometri, collega Xining, capoluogo della provincia del Qinghai, con Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizhang. È la ferrovia altopiano più lunga e con l'altitudine media più elevata al mondo, e la sua costruzione ha segnato la fine dell'isolamento della regione autonoma tibetana. Il 29 giugno a Bruxelles il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič hanno copresieduto la prima riunione del meccanismo di consultazione per il commercio e gli investimenti Cina-UE. Quattro le aree di lavoro: equilibrio del commercio e degli investimenti, controlli sulle esportazioni, diritti di proprietà intellettuale e questioni legate all'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato inoltre concordato di istituire un monitoraggio congiunto. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri. In via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
10: Attenzione! Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
11: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team, scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
11: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
11: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
12: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
11: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
13: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più

0: qualità della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio, gustate in un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia, renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate, metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Classic, Max to Max, Max to Max, la musica.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le cime.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione sportiva locale. In apertura il calcio.
2: Nel Perugia è ormai ufficiale la doppia cessione di Montevago e Bacchino al Modena per 700.000 euro. Mentre sul versante societario la situazione resta in divenire, con il presidente Faroni che valuta le manifestazioni di interesse di fondi e acquirenti. Intanto il direttore generale Borras e Riccardo Gaucci si sarebbero accordati per il ritorno in pista di quest'ultimo alla guida dell'area tecnica. Gaucci, secondo quanto riporta calciogrifo.it, ha preso tempo per cercare nuovi sponsor e rimpolpare un budget di mercato ridimensionato dai vincoli del salary cap. In attesa del rientro del tecnico tedesco si delineano le strategie per il raduno. Il mister intende portare in ritiro un gruppo di massimo 25 giocatori, aggregando anche i due under 17 Raffaelli e Iachini. Dopo aver riportato in rossoblù il portiere Bagnolini dal Bologna, il Gubbio ha ufficializzato l'acquisto di Manuel Cesari, centrocampista offensivo di 21 anni che arriva a titolo definitivo dal Prato, squadra di Serie D. Cresciuto nei vivai di Fiorentina, Bologna ed Empoli, Cesari ha collezionato 31 presenze nell'ultima stagione. Proprio coi viola restano in piedi i contatti per il difensore Baroncelli e l'esterno Bertolini. In attesa degli ultimi passaggi, la nuova Ternana 1925 sembrerebbe pronta a scattare in Serie D con Franco Fedeli presidente e Carlo Mammarella di S, mentre per la panchina, secondo quanto riporta Ternana News, restano in piedi le ipotesi Serpini e Lucarelli. Il direttore sportivo ha in mente una lista di 25 elementi coi possibili innesti di Vitali e Pettinari. Secondo il Messaggero Umbria, la nuova società manterrà la storica sede di Via della Bardesca, i cui locali sarebbero già stati locati. Passiamo al volley. Festa grande ieri sera in piazza 4 novembre a Perugia per il grande slam della Siracusa Sky. Centinaia di tifosi hanno invaso il centro storico per celebrare i quattro storici trofei vinti in stagione: Scudetto, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club. Sul palco, insieme alle coppe, dalla travolgente presidente Gino Sirci, sono salite le massime istituzioni, tra cui la governatrice Proietti e la sindaca Ferdinandi, che hanno ringraziato la squadra e coach Lorenzetti per aver portato Perugia sul tetto del mondo. La Bartoccini MC Restauri Perugia scalda i motori per la nuova stagione di A2 femminile. Il confermato team manager Cristiano Borgioni ha annunciato il raduno delle Blake Angels in città il 4 agosto, cui seguiranno le visite mediche e a ruota la preparazione, con le prime amichevoli fissate a settembre. In un campionato intenso e con lunghe trasferte da gestire dal punto di vista logistico, Borgioni si è detto comunque fiducioso, colpito dal forte entusiasmo e dalla motivazione mostrati dalle nuove giocatrici. Presentata a Palazzo dei Priori la terza prova del campionato di enduro Umbria Marche del trofeo nazionale Master Beta 2026, in programma il 12 luglio a Piccione. L'evento motoristico organizzato dal Motoclub Ponte San Giovanni vedrà la partecipazione di circa 250 piloti da tutta Italia, oltre a 500 tra tecnici e accompagnatori. Il percorso interamente fuori strada si snoderà per 55 chilometri nel pieno rispetto dell'ambiente. Durante la presentazione è stata anche lanciata la proposta di realizzare a Perugia il primo circuito motociclistico permanente dell'Umbria. Podismo ai nastri di partenza, la prima edizione della mezza di UJ, la Perugia Jazz Half Marathon in programma sabato alle 8. La gara nazionale di 21 km mattutina lungo il fiume Tevere da Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni è già sold out con 425 iscritti da vari paesi. Un percorso verde che unisce sport e musica. Al via ci saranno anche grandi nomi, a partire dall'ex campione Gianni Poli con il pettorale numero 1 Edoardo Sto e Giuliana Moreira.
1: E questa era l'ultima notizia. Sportmax torna alle 18:30.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Scarponi Luciano SRL, acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
10: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
11: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
12: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: your body, baby, do that conga.
1: Max Radio Classic. Max to Max. Max to Max. Il piacere di sentirsi al massimo. Il piacere di sentirsi al massimo.

0: Sono le 17:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi.

0: combinazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
1: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
0: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
2: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: sempre, preparate con passione e prodotti del territorio. Gustate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
7: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che parla su Facebook di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere di Ali Shaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti, rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. 2 novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gli spettacoli.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
12: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
13: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 € al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
8: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
10: Max Radio Classic. Bella è la musica.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
3: E il tuo locale, il tuo evento,
4: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
3: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp. Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Herlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Ijaz a Damasco in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Verso in gravissime condizioni, il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel prossimo round. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca giudiziaria.
7: C'è anche il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, tra i pubblici ufficiali indagati dalla procura per corruzione propria e turbativa d'asta. L'inchiesta ipotizza una sorta di patto per l'affidamento dei lavori sulla strada provinciale 12 Bagnorese. Oltre al sindaco sono coinvolti un altro funzionario ed un imprenditore. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni tra Terni, Orvieto e Roma, anche nella sede di una società di calcio dilettantistica legata alla cessione delle quote a Unicusano. La difesa del 22enne accusato dell'omicidio di Ekuran Kumani avvenuto lo scorso ottobre a Perugia contesta il quadro indiziario definendolo privo di dati oggettivi, una tesi supportata dalla criminologa Roberta Bruzzoni, la cui relazione è stata depositata in vista dell'udienza preliminare del 10 settembre. Secondo la consulenza tecnica, l'arma del delitto ripescata nel Tevere sarebbe incompatibile con la ferita della vittima e tre testimoni avrebbero descritto un aggressore con caratteristiche diverse da quelle del giovane indagato. Nella relazione viene inoltre evidenziata l'assenza di tracce della vittima sugli abiti dell'accusato e indicata una pista alternativa legata ad un altro partecipante alla rissa. Controlli a tappeto della questura di Terni in Viale Brin per il contrasto all'immigrazione irregolare e al degrado. A seguito del dispositivo, uno cittadino albanese è stato espulso e rimpatriato con accompagnamento immediato alla frontiera, mentre a un marocchino è stato notificato l'ordine di lasciare il paese. Denunciato inoltre uno nigeriano per la violazione del DASPO urbano e il titolare di un locale per cattiva conservazione di cibi surgelati. Il questore ha inoltre emesso 3 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti per precedenti penali. Momenti di apprensione giovedì mattina a Terni, dove durante la gestione del traffico a seguito del violente nubifragio che ha colpito la città, un agente della polizia municipale di 65 anni è stato investito. È stato ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo.

0: di vita. Il vigile urbano si trovava in via Permatti dopo la forte pioggia. I pompieri sono invece intervenuti a Borgorivo per l'allagamento del sottopasso di via della Pernice, dove è stato soccorso un automobilista. Per venerdì intanto si prevede un rapido miglioramento con il ritorno del sole, salvo residui e isolati acquazzoni. Premio speciale del Consorzio Coreve al Comune di Perugia da Gesenu nell'ambito di Comuni Ricicloni di Legambiente. Il riconoscimento valorizza il progetto Campane Design, che ha introdotto in città i nuovi contenitori Smart Waste per facilitare il conferimento del vetro da parte di anziani e persone con disabilità, migliorando il decoro urbano. Il capoluogo umbro ha raggiunto una resa di 35 kg di vetro per abitante. Nel 2025 sono state infatti raccolte circa 5.800 tonnellate, l'8,2% dell'intera differenziata. Non solo jazz, nel fine settimana a Perugia il Grand Tour propone infatti due appuntamenti tra storia e cultura. Sabato alle 21 torna Perugia Etrusca, trekking archeologico in notturna lungo le antiche mura e le porte della città, con partenza dal Pincetto. Il 5 luglio dalle 10, in occasione della Domenica al Museo a ingresso gratuito, è invece in programma la visita guidata alla mostra su Van Gogh allestita alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Anche lo sport con il calcio: la fusione tra Orvietana e Ternana Futsal è finita in terza commissione dell'Assemblea Legislativa, che ha ascoltato i rappresentanti del comitato contrario all'operazione. I portavoce hanno espresso forte contrarietà per il mancato coinvolgimento delle due comunità, portando all'attenzione le oltre 2.000 firme raccolte. Dal comitato è emersa la preferenza a ripartire dall'eccellenza piuttosto che procedere con un'operazione che snaturerebbe la storia dei due club. A giorni è attesa la decisione della FIGC.
1: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic ti fa sentire...

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me in sunshine.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Taira Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Max Radio Radio Classic. Classic.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. I successi di sempre.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: estate in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: A Max Radio Classic è il momento di
7: Max to Max. La musica.
8: Solo la musica.
9: Ancora la musica.

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: trasmette in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Scopri il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
0: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati da Geni di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
4: L'economia.
5: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è dopo l'intervento.

0: in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Classic.
3: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic ti fa sentire l'estate.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio. Gustate in un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia. Renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Piazza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: A Max Radio Classic è il momento di
2: Max to Max. La musica.
1: Solo la musica.
2: Ancora la musica.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Max Radio News.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Il tennis, Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
3: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
4: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2.

0: con Audivalue.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Su Max Radio Classic,
3: music. Il meglio della musica.
2: Il meglio della musica.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce,
6: da 30 anni, il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
12: Max Radio Classic
13: ti fa sentire
14: l'estate.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia. All'una e Svizzera nella notte sarà il

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Ehi, ascoltalo,
2: è il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Classic. Solo grandi emozioni.

0: sito.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
3: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Max Radio Classic.

0: Max Radio Classic.
1: È un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto.

ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sono.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo, la Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
6: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
5: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
7: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
5: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
8: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
5: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono all'alba di

0: 7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
1: È tutto, buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GiQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: GiQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e GiQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi. E per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
2: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
7: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
2: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
11: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
12: Il tuo locale, il tuo evento,
13: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
14: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
15: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
16: Max Radio Class.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
2: Il tuo locale, il tuo evento,
3: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
2: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
4: Max Radio Classic.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
10: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950.

0: per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
1: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
1: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Blue Max, Blue Max, magica è la musica.

0: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sul lago Trasimeno.
5: Davvero?
4: Eh sì, dal 3 al 12 luglio torna la 41esima

0: un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili, tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birra e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
8: Blue Max, solo grandi successi, solo grandi emozioni.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: Arcangelo di Magione. Le specialità della tradizione lacustre, preparate con passione e prodotti del territorio, gustate in un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia, renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
7: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
9: Ehi, ascoltalo.
10: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
11: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
9: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
12: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
13: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
14: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
15: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
16: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
17: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
18: Oh no, anche questo è andato! Ma
2: ma perché faccio sempre seccare tutto?
18: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
19: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria. Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Max Radio Classic.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Blue Max, la notte di Max Radio Classic. Radio Classic.
1: Staccate la corrente.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

dove sta scritto il nome, non ci si può bagnare per due volte nello stesso fiume. È un riflesso sull'acqua, una bolla di sapone, e alla fine del libro non c'è spiegazione. Ho viaggiato fino in fondo nella notte e stava nevicando.

0: È l'una e zero minuti.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso.

ma forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

0: 1:59.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.